0: Solo.
1: Un solo.
0: Un solo.
1: Un solo.
0: Un solo.
2: Run, start, run, start, run,
3: check
2: start.
3: Check out your body and check out your chakra.